biama wo ehan bi bia ba ma wo ehan ni biama wo ehan ni ba ah si kadu di hadaba mi che yesu christo o ye yesu